kana kale jono fela ge shebana ge ditshagola jwang ka mane ka o Facebook a tesile DJ Tesbe se kokotwa na ke shebile ka mane ke leila ala ka mane ka tipo why a ga yena batla pina yane e ya jubele ya hardest truth mi ke tlo no ba sebo ka mane ka o Facebook tesile DJ Tesbe se kokotwa na ke di shape jela ka go sentse ge di bitsa tsena fela.

Metsotso ya rona e le shome re furaletso ra ena ya bosupa ke lefe tsebiso ya mananeo e tla ga metsotso ya rona he le shome le metso mehlano re furaletse ho ra ena ya bosupa re tla be go fa tseba ka Lesotho e tla onka jalo fihlela ho renyane ya burberi me ho renya burberi tla ba mino wa Sesotho. Ona o tla onka jalo o fitlhela ho renyane ya borobong moo teng o tla bo fuwa ditaba tse kwalang letsatsi tsa letsatsi la kajeno ebe e tla re ha metsotso ya rona e le mehlano re furaletse ho rayo ya borobong jwale e tla ba ditlabolano e tla onka jalo he ho fitlhela ho renyane ya leshome le metso e mmedi mo teng re tla be re leta thojane mme tsatsatsing la kajeno he di tla be di eme hakalo ke o fe fela Wave Rider a re I do.

ekemo rorisa ekemo fetorisa bani ya moluke le hodi mo di kere bo imele di ra fime ha di hu iru ya halalela ya halalela ya halalela Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!